dancing. All these things that we took for granted.

Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
1: Radio L FM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito.
2: Radio AL.
3: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
4: Buoni!
3: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
4: Buoni bambini!
3: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui, www.ridereperviverepunto.it.
4: Oh, bravo!
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion.

0: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: AL Informazione.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
2: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni: quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale, se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
1: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
3: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
4: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
3: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5.500.000 di euro.
1: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: AL Informazione.

0: senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.
5: Ascoltatela anche tu.
4: Radio LFM.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative, nello specifico a Roma, sul raccordo anulare in interna, file tra le uscite di Ramazione Roma Sud e Ardeatina. In esterna si rallenta tra Cassia e Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Nomentana. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo in colonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro. Andiamo sulla Roma-Fiumicino, file tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. E traffico intenso anche sulle consolari in entrata a Roma, code da via dei Laghi a via delle Capannelle, sulla Tiburtina tra Sette Camini e San Basilio, anche sulla Salaria e sulla Flaminia, nell'ordine file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e da Labora a via dei Due Ponti. Situazione analoga, code sulla Cassia tra la Storta e via dei Due Ponti. Tutto, ricordiamo, in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

If you're looking for devotion, you've got to show me love.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.
1: Radio AL, stai con noi.
2: All News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: All News.
4: Commercial free.
5: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
6: Ciao ragazzi, domani, ciao signora,
7: domani, ciao signora.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: radio LFM.
1: Ascoltatela anche tu. Oh yeah.
2: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative, nello specifico a Roma, sul raccordo anulare in interna, file tra le uscite di Ramazzone Roma Sud e Ardeatina. In esterna si rallenta tra Cassia e Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Nomentana. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo, in colonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro. Andiamo sulla Roma-Fiumicino, file tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. E traffico intenso anche sulle consolari in entrata a Roma, code da via dei Laghi a via delle Capannelle, sulla Tiburtina tra Sette Camini e San Basilio, anche sulla Salaria e sulla Flaminia, nell'ordine file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e da Labora a via dei Due Ponti. Situazione analoga, code sulla Cassia tra la Storta e via dei Due Ponti. Tutto, ricordiamo, in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggior

0: del gruppo residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: All News. Commercial free. Commercial free. www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
3: Buoni!
2: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
3: Buoni, bambini!
2: Chiama il numero 06-509-18-236 oppure visita il sito, vieni qui. www.dillo.
4: Ridereperviver.it.
2: Oh, bravo!
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Radio L FM.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu che centra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
3: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
2: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
4: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
2: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
1: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina, Luciano Darderi, re di Roma, 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev, batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000. Domani troverà il norvegese Ruud e oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, Andrei Rublev, alle 19 Medvedev l'andalus. Ciclismo, ieri la quinta tappa del Giro d'Italia, Potenza, successo sotto la pioggia dello spagnolo Arrieta, maglia rosa al portoghese Eulalio che scalza Giulio Ciccone. Oggi sesta frazione, arriva a Napoli dopo 142 chilometri. Ed è tutto, a più tardi.
0: All News.
5: Commercial free. Commercial free.
6: Blu ADSL, naviga più velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL, contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
7: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
8: 06 99 34 4771.
7: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
3: Sono grassa. Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale, Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev l'andaluce. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: All News. Commercial free.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao, ciao, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio AL. Più colore alla tua vita.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative, nello specifico a Roma, sul raccordo anulare in interna, file tra le uscite di Ramazzone Roma Sud e Ardeatina. In esterna si rallenta tra Cassia e Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Nomentana. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo, in colonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro. Andiamo sulla Roma-Fiumicino, file tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. E traffico intenso anche sulle consolari in entrata a Roma, code da via dei Laghi a via delle Capannelle, sulla Tiburtina tra Sette Camini e San Basilio, anche sulla Salaria e sulla Flaminia, nell'ordine file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e da Labora a via dei Due Ponti. Situazione analoga, code sulla Cassia tra la Storta e via dei Due Ponti. Tutto, ricordiamo, in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
1: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
0: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano.
0: All News.
3: Commercial free. Commercial free.
4: www.radioal.it.
5: Radio AL nel web.
4: Visita il nostro sito.
6: Radio AL.
7: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
8: Buoni!
7: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
8: Buoni, bambini!
7: Chiama il numero 06 509 18236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviveri.it.
8: Oh, bravo!
9: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
10: 06 99 34 4771.
9: Fly Promotion.

0: bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative, nello specifico a Roma, sul raccordo anulare in interna, file tra le uscite di Ramazzone Roma Sud e Ardeatina. In esterna si rallenta tra Cassia e Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Nomentana. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo, in colonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro. Andiamo sulla Roma-Fiumicino, file tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. E traffico intenso anche sulle consolari in entrata a Roma, code da via dei Laghi a via delle Capannelle, sulla Tiburtina tra Sette Camini e San Basilio, anche sulla Salaria e sulla Flaminia, nell'ordine file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e da Labora a via dei Due Ponti. Situazione analoga, code sulla Cassia tra la Storta e via dei Due Ponti. Tutto, ricordiamo, in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
1: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO,

0: La giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
1: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
2: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano.

0: senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM. Radio LFM.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Linfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare e rallentamenti in esterna per traffico intenso tra le uscite Pontina e diramazione Roma Sud. Le altre notizie: il trasporto pubblico, lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per lunedì 18 maggio, l'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC, rischio bus, filo, bus e metropolitane dalle 8 alle 17, dalle 20 fino al termine del servizio. Sono assicurate le fasce di garanzia. A livello regionale la protesta coinvolge Cotral con le stesse modalità. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero inizia alle ore 21 di domenica 17 e termina la sera del 18 maggio alle ore 20:59. Sono garantiti servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. In chiusura agli eventi, alla vigilia della settima tappa del Giro d'Italia a Formia, domani venerdì 15 maggio, questa sera Formia si prepara con la serata speciale Notte Rosa. Pertanto oggi dalle 14 alle 24 sono attivi divieti di transito e di sosta nel borgo di Mola e strade limitrofe. A tal proposito, Lazio Mar per la giornata di domani consiglia agli utenti di anticipare la presenza all'imbarco nel porto di Formia. Infine, restiamo nell'ambito del trasporto marittimo, Lazio comunica che oggi la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 11:15 posticipa la partenza alle ore 14. Da Gina Pandolfo e Astra Linfo Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.

0: per tornare.
1: Commercial free. Commercial free. Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Sono grassa.
2: Sto male.
3: Sono angosciata.
2: Sono depressa.
3: Sono grassa.
1: Sono depressa.
3: Sono
4: angosciata. Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Radio L FM.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato, serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News. Commercial free.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani ciao signora.
4: Domani ciao.
3: Ciao.
4: Sì.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio AL FM.

saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare e rallentamenti in esterna per traffico intenso tra le uscite Pontina e diramazione Roma Sud. Le altre notizie: il trasporto pubblico, lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per lunedì 18 maggio. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC, rischio bus, filo, bus e metropolitana, e dalle 8 alle 17, dalle 20 fino al termine del servizio. Sono assicurate le fasce di garanzia. A livello regionale la protesta coinvolge Cotral con le stesse modalità. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero inizia alle ore 21 di domenica 17 e termina la sera del 18 maggio alle ore 20:59. Sono garantiti servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. In chiusura agli eventi, alla vigilia della settima tappa del Giro d'Italia a Formia, domani venerdì 15 maggio, questa

0: Terraformia si prepara con la serata speciale Notte Rosa, pertanto oggi dalle 14 alle 24 sono attivi divieti di transito e di sosta nel borgo di Mola e strade limitrofe. A tal proposito Lazio Mar per la giornata di domani consiglia agli utenti di anticipare la presenza all'imbarco nel porto di Formia. Infine restiamo nell'ambito del trasporto marittimo, Lazio comunica che oggi la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 11:15 posticipa la partenza alle ore 14. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

Buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni! Bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviver.it.
2: Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promo.

0: saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, rallentamenti in esterna per traffico intenso tra le uscite Pontina e diramazione Roma Sud. Le altre notizie: il trasporto pubblico, lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per lunedì 18 maggio, l'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC, rischio bus, filo, bus e metropolitane dalle 8 alle 17, dalle 20 fino al termine del servizio. Sono assicurate le fasce di garanzia. A livello regionale la protesta coinvolge Cotral con le stesse modalità. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero inizia alle ore 21 di domenica 17 e termina la sera del 18 maggio alle ore 20:59. Sono garantiti servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. In chiusura agli eventi, alla vigilia della settima tappa del Giro d'Italia a Formia, domani venerdì 15 maggio, questa sera Formia si prepara con la serata speciale Notte Rosa. Pertanto oggi dalle 14 alle 24 sono attivi divieti di transito e di sosta nel borgo di Mola e strade limitrofe. A tal proposito, Lazio Mar per la giornata di domani consiglia agli utenti di anticipare la presenza all'imbarco nel porto di Formia. Infine, restiamo nell'ambito del trasporto marittimo, Lazio comunica che oggi la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 11:15 posticipa la partenza alle ore 14. Da Gina Pandolfo e Astra Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Radio L FM.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: cose.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner. Implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000, vola in semifinale dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
1: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
3: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
4: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
3: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
5: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello in campionato, se no non c'è soluzione.
3: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
1: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: La Commissione Europea, attraverso la Direzione Biodiversità, ha inviato alle istituzioni italiane una lettera il 18 dicembre del 2025 riguardante la riforma della 157 del 92. Secondo gli animalisti, il governo avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles. Sentiamo il punto di vista di Federcaccia con il presidente Massimo Buconi.
5: Consideriamo gravissima questa ingerenza degli uffici della Commissione Europea durante un dibattito parlamentare in atto rispetto alla sovranità di uno Stato. Che intervenga la Commissione Europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizi, EU pilot, procedure di infrazione, è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione, lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Tra l'altro fondata su argomentazioni, guarda caso, perfettamente sovrapponibili a quelle fatte dai soliti antitutto e anticaccia italiani, surrettizie, non rispondenti al vero, perché si riprende il concetto degli spari in spiaggia, allungamento di stagioni, modifica elenco di chissà quali specie cacciabili, eccetera, eccetera. Quindi veramente un atteggiamento che non comprendiamo, se non una particolare vicinanza evidentemente a qualche manina, a qualche telefonata, a qualche suggeritore che, non ottenendo evidentemente soddisfazione in Italia, prova la strada di Bruxelles.
4: Ecco, Presidente, ma qual è il contenuto di questa lettera?
5: Il contenuto di questa lettera è che entra nel merito, è mandata da un dirigente, credo dalla direzione ottava della Commissione Ambiente di Bruxelles, al dirigente del Ministero dell'Ambiente, entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo diciamo da mesi, procedure di approvazione dei calendari venatori, superamento delle forme di caccia, chiarimento rispetto a che cosa considerare come aree protette, procedure per il rilascio delle licenze di caccia per alcune forme di caccia specifiche. Il titolo stesso della legge, che passa dal concetto di protezione al concetto di gestione della fauna selvatica, insomma una serie di norme che, per quanto ci attiene, per nostra conoscenza, non contrastano minimamente con l'ordinamento comunitario, ma che risultano sgradite a chi si oppone e vorrebbe abolire l'attività venatoria.
1: Radio LFM.
6: Ascoltatela anche tu. Oh yeah.
7: He went the booth. Didn't get any notes wrong. That's the story.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
3: Mangio, mangio.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
4: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Dal Senato arriva il primo ok ai correttivi sul decreto sicurezza, tra questi anche norme riguardanti il mondo venatorio, come spiega il presidente di Federcaccia Massimo Buconi.
8: Siamo soddisfatti, almeno rispetto a quello che abbiamo letto, in quanto noi stessi avevamo proposto di correggere la previsione che distingueva in categorie diverse i coltelli a lama fissa da quelli a lama pieghevole. Per i coltelli a lama fissa nel decreto originario era previsto che si potevano portare fuori dall'abitazione se dotati di giustificato motivo, leggasi vado a caccia, vado a pesca, vado nel bosco a raccogliere i lamponi e durante il tragitto o nel bosco mi trovano in possesso del coltello a lama fissa superiore a 8 cm, è un giustificato motivo, sono nella legge. Se invece mi trovavano con un coltellino più piccolo di 5 cm, ma lama pieghevole con blocco, venivo sanzionato penalmente perché lì era comunque vietato l'uso. Questa norma è stata corretta, riprevedendo nella stessa categoria lama fissa e lama pieghevole comunque il giustificato motivo, e quindi è sicuramente migliorativa rispetto alla previsione iniziale che era stata fatta. Ho già avuto modo di spiegare in un video che ho fatto, ovviamente lama fissa o pieghevole, modifica della norma, al bar, al cinema o nel negozio a fare spesa non ci si può andare in giro con il coltello, insomma, questo è ovvio.
7: Quindi possiamo dire che un ulteriore passo avanti a livello normativo può essere sotto questo profilo, cioè questa distinzione?
8: Questa è stata già operata, questo tipo di distinzione. Noi ne avevamo proposta una ancora più risolutiva, che è quella stessa disciplina che presiede all'utilizzo delle armi. In caso di armi, la norma prevede la categoria del porto d'arma o del trasporto d'arma. Dove sta la differenza? Se io sono nel bosco con il fucile da caccia, con le cartucce in canna, l'arma è pronta all'uso, la sto portando. Se è chiusa in custodia, scarica nel bagagliaio della macchina, la sto trasportando. A nostro avviso sarebbe stato anche opportuno prevedere la stessa cosa per quanto riguarda la questione, diciamo così, dei coltelli. Però sarebbe stato migliorativo, ma anche con questo correttivo comunque è migliorativo del decreto originario che avevano fatto, e il problema che si era generato crediamo possa essere superato.

Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei playoff e playout di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata dai Roldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari Sud Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Google News.
1: Commercial free. Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
2: Ciao ragazzi,

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito. Radio
2: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato con code tra Cassia Bis e Salaria in carreggiata interna, rimanendo in interna code tra Nomentano e Prenestina e più avanti per incidente tra le uscite Casilina ed Appia. In carreggiata esterna si rallenta per l'intenso traffico tra Roma Fiumicino ed Ostiense e più avanti tra Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano rallentamenti e code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare, percorrendo la A91 Roma Fiumicino, traffico rallentato tra via Isacco Newton e la Magliana nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale Nettunense, un incidente rallenta il traffico tra Campo Leone di Lanuvio e Monte Giove, direzione Appia. Rimanendo in via Nettunense, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Fontana di Papa, Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: News.
1: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. In occasione della festa della mamma, la stampa cinese ha rivelato più dettagli del profondo affetto che lega il leader cinese Xi Jinping a sua madre. Si chiama Xi Xin. Nel 1969 cucì di persona una borsa per il sedicenne Xi Jinping in partenza per un villaggio remoto dove ha vissuto e lavorato la terra nei 7 anni successivi con i contadini locali, così come sua madre, combattente rivoluzionaria che aveva attraversato il fuoco della guerra e per molti anni svolto lavoro di base nella zona di confine, sviluppando un profondo legame con la popolazione. Con l'esempio e l'insegnamento quotidiano ha influenzato profondamente suo figlio. Dopo che Xi Jinping assunse incarichi di leadership, Xi Xin gli scriveva spesso raccomandandogli di essere severo con se stesso e di lavorare bene, studiare bene, gestire bene ogni cosa, come recita il suo motto. Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump effettuerà una visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio. Prima di questo impegno, dal 12 al 13 maggio, il vice premier cinese Li Feng guiderà una delegazione in Corea del Sud per consultazioni economico-commerciali con il team statunitense. Il giorno 7 a Pechino, il premier cinese ha incontrato la delegazione bipartisan di senatori del Congresso statunitense guidata da Steve Daine. Li ha ribadito la volontà di collaborare con Washington per attuare l'importante intesa raggiunta dai due capi di Stato e rafforzare il dialogo. Ha sottolineato che la questione taiwanese riguarda gli interessi fondamentali della Cina e rappresenta la prima linea rossa invalicabile nelle relazioni sino-statunitensi. Un portavoce del Ministero della Difesa cinese ha dichiarato che i separatisti di Taiwan sono i principali responsabili della rottura della pace nello stretto di Taiwan, ribadendo che la Cina continentale non li tollererà mai. In un'intervista alla TV statale cinese, il premio Nobel per la chimica Michael Levitt ha affermato che l'intelligenza artificiale non rende le persone pigre, ma ne rafforza la capacità. Secondo lo scienziato, la collaborazione tra esseri umani e l'intelligenza artificiale sarà superiore sia al lavoro umano da solo, sia all'uso esclusivo dell'intelligenza artificiale. Levitt ha inoltre definito tempestiva l'iniziativa cinese IA+, sottolineando che il motore dell'innovazione sono i giovani. Ha infine espresso apprezzamento per lo sviluppo della ricerca interdisciplinare in Cina, evidenziando lo spirito innovativo e il coraggio di sperimentare del paese asiatico. Nella mattinata dell'11 maggio il razzo vettore Lunga Marcia 7Y11 con a bordo la navicella cargo Tianzhu 10 è stato lanciato dal sito di lancio speciale di Wenchang sull'isola di Hainan. Circa 10 minuti dopo la navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell'orbita prestabilita. Successivamente i suoi pannelli solari si sono dispiegati regolarmente segnando il pieno successo del lancio. La navicella effettuerà in seguito un rendezvous e l'attracco con il complesso della stazione spaziale in orbita, fornendo tuta spaziale, extraveicolare, beni di consumo per astronauti, propellente e dispositivi per esperimenti nello spazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio LFM.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche e alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
1: L'economia.
0: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: All News. Commercial free. Commercial free.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito.
4: Radio AL.
5: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
6: Buoni!
5: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
6: Buoni! Bambini!
5: Chiama il numero 06-509-18-236 oppure visita il sito, vieni qui, www.rideperviverevivere.it. Oh, bravo!
7: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
8: 06-99-34-4771.
7: Fly Promotion.
9: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Bussicona, preparati che appena arrivo te bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato con code tra Cassia Bis e Salaria in carreggiata interna, rimanendo in interna code tra Nomentano e Prenestina e più avanti per incidente tra le uscite Casilina ed Appia. In carreggiata esterna si rallenta per l'intenso traffico tra Roma Fiumicino ed Ostiense e più avanti tra Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano rallentamenti e code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare. Percorrendola A91 Roma Fiumicino, traffico rallentato tra via Isacco Newton e la Magliana nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale Nettonense un incidente rallenta il traffico tra Campo Leone di Lanuvio e Monte Giove direzione Appia. Rimanendo in via Nettonense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Fontana di Papa, Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia. Da Claudio Valacce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: All News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
2: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
1: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica. Il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
1: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero 1 del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News. Commercial free. Blu ADSL, naviga più velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL, contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LF.

Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato con code tra Cassiabis e Salaria in carreggiata interna, rimanendo in interna code tra Nomentano e Prenestina e più avanti per incidente tra le uscite Casilina ed Appia. In carreggiata esterna si rallenta per l'intenso traffico tra Roma Fiumicino ed Ostiense e più avanti tra Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano rallentamenti e code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare. Percorrendola A91 Roma Fiumicino, traffico rallentato tra via Isacco Newton e la Magliana nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale Nettonense, un incidente rallenta il traffico tra Campo Leone di Lanuvio e Monte Giove, direzione Appia. Rimanendo in via Nettonense, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Fontana di Papa, Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
3: Mangio, mangio.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
4: Uscirne si può. Chiama Jonas, numero verde 800 45 38 58.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.

0: Dance.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
2: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
1: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
1: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero 1 del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.
4: Commercial free.
5: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
6: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFA.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www, dillo.
3: Ridereperviveri.it.
1: Oh, bravo!
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: A Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.